0: Adou l'Arzac, c'est bon pour toi.
1: Di che speramo per essere forse. Di che speramo per falandoso. Ya de cabosos.